0: Io e la vita, cosa mi piace di più?
1: The thing that cares most. Love.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los grandes éxitos llegan de todo el mundo.